Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.